come a stella caiana ci può stare nucca coita crista niente con la sotte sottit potas la gamoneo cot loca rasbirraio a rasbero rasbero col gelata da pietri da rodit

io già siamo mezzataini già tradil se strusa io zarizzu già oscaril feodala canceno già otra

0: lascio e scamos al cielo e al cristiano. C'è certa sa.
1: Vegetat, che spogna da voi.